Rafisa no. Ejo, Ejo Rafisa no. Ya, rima mollo no. Stima mollo no. Ya, on, onesta. Ejo Rone no. Arara bini vo no. Arara bini vo no. Barfonela. Arara bini vo. Ejo Rono.